0: Sono le 2:02.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Yeah, that's a big issue right now.

0: vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il telefono d'arte, la saga, all'istativo, la fila, corner.

0: al mio posto.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Yo, turn me up a little bit.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: fumando arioni. Sto sempre fumando buono, sempre vestito nuovo. Tu non ti sai comportare per un paio di cose nuove. Finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.
1: Tutto

0: fai in mano.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Mother, Jack the Smoker, Clover Gold, R.A. Finest, Rory Hall, da sempre, l'unica amica leale, per sempre. Ehi! Hey.

0: block radio, the block is hot.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse, credo fosse sotto un treno.

mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa senza un fratello con cui ho condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calverate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci, sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non mi piace.

Illuminato senza Dio come Zion, ne pigli quattro se volano per sbaglio. Dico solamente io come un raglio, sono all'angolo ma in cima come un ragno. Le prendo e raffondo queste hit come gemme, poi ne metto tutti i bossolini e le penne. Un suicida

0: delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: No, I say no. No, that was-

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata!

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le mani.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco
0: come la coca dentro i nostri nasi,
1: verde
0: come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega.
1: Rosso
0: come il sangue di Carlo Giuliano,
1: bianco
0: come la chiesa e le sue sporche mani,
1: verde
0: come le merde della

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

0: hot block. Radio the block is hot. Q.
1: Yeah. Okay. Yeah.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Forget about it, Frankie.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

Claver Gold, DJ Skins, Alienarmi, Dorme, 2-0-2-3. Ora ho chiuso tutta la mia vita in una rima, da quando guardavo gli Alienarmi in copertina. Poi ho cercato solo di calmarmi e la morfina.

Hey, ti domandavi se un domani torneremo polvere. Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Stavo leggendo l'ora sopra un quarto di milione. Di me sai due canzoni, c'è tanto di migliore. Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame. Quando giuravi fede, mi sembravi bleffare. Poco confidenziale, autoreferenziale. Corsia preferenziale, autopresidenziale. Ricordo

0: Sono le 7.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
5: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova. Sa.

Sono al secondo giro, secondo tentativo. Se sento competition, secondo solo al destino. Milano è sempre bella, ma rende di più dal vivo. E dentro il club, in ogni direzione in cui guardo, vedo un amico.

A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrai incazzarti, ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ho scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

aspetta, t'ho messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

0: Sono un buon esempio.
1: Buon esempio. No.
2: Mi cut, poi metto un coppe spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini gelare, per chi sta fa silenzio. Shhh, agire nudo tra stadia, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, agenda non mi chiama gelare, mi chiama...

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marina statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent, chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Ascoltando Morning Mix.

0: Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
1: Bella per Hot Block, la wave in Italia, ragazzi, spingere la shit come si deve sempre.

0: penso che potrei farcela.
1: Spesso che succede?
0: Ehi, chiamo maschio mio cugino.
1: Ehi, spesso che succede?
0: Ehi, chiamo maschio mio cugino.

non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro, mic check, fare rap non è obbligatorio, lo sapete molto bene anche voi, hard workers.

Non abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che correre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

Yo, di un certo peso le parole che dico. I miei amici escono, la mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa chi ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Ma sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita. Lasciavo il

0: Lock his heart.
1: Sono le 9:02.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: tutti gli attori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Dear God, I wanna thank you for this big redemption. Dear God, I wanna thank you for this bad bitch I got on my side right. Dear God, I wanna thank you for letting me be a real nigga. Dear God, I wanna thank you for giving me a second chance. No,

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami, stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: 6 di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: 6 di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine.

0: che guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stile. È un momento straordinario.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hopla!

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva, la Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
2: Sicuramente è un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
1: Sesto risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna. Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
3: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Block Radio.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Lion.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

0: ho una radio super figa. Ah ah ah, me l'ascolto per la vita. Ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Here's a little ghetto motivation. Here's a-

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di ganja, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia.

0: Che figata, ragazzi!
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: Medioranzia di democrazia.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendenza, ma sto indipendente.

0: È mezzogiorno.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

lunedì mattina non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
1: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania e nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
0: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
0: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore, che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Un recente video della BBC con Thomas Curran, psicologo della London School of Economics, rilancia una tesi molto amata dal grande pubblico, principalmente perché si presta dei titoli piuttosto allarmistici come «I giovani sono sempre più perfezionisti». È un servizio che racconta come la forma più dannosa di perfezionismo, cioè la paura di fallire, sia cresciuta di circa il 40% negli ultimi decenni. La tendenza è in aumento da molto prima dell'avvento dei social, ma c'è un ma. Intanto dietro c'è una ricerca molto seria pubblicata su Psychological Bulletin, ma tra ciò che lo studio dimostra e ciò che il video racconta passano diversi gradi di allarmismi divulgativi sbagliati, e quindi vale la pena capirci qualcosa di più. Lo studio del 2026 mette insieme 307 campioni per circa 83.000 studenti universitari di Stati Uniti, Canada e Regno Unito tra il 1989 e il 2024. Risultato: il perfezionismo cresce, ma non in tutte le sue componenti. La tendenza a imporsi standard elevati sale in modo costante. L'elemento che accelera davvero dai primi anni 2000 è invece la sensazione che siano gli altri a pretendere la perfezione da noi, cioè un perfezionismo socialmente prescritto, insieme alla paura di sbagliare, al rimuginio sugli errori e al timore del giudizio. Non è dunque che i giovani pretendono di più da loro stessi, ma piuttosto che i giovani si sentono sempre più sotto pressione e che vivono l'errore come una minaccia crescente. E chissà come mai. Il numero divulgato da BBC va preso però con cautela. Nei lavori precedenti di Curran cifre simili erano espresse in percentili. Il giovane medio di oggi ottiene punteggi intorno al 70° percentile delle distribuzioni del passato, ed è uno spostamento della distribuzione, non un più 40%. Statisticamente le due cose non coincidono, anche se nei titoli questa differenza scompare. Un altro punto cruciale, a mio avviso, è che la tendenza è ancora solida. Era già emersa nel 2019 su 41.000 studenti ed è confermata dall'estensione al 2024. Ma i legami tra la componente problematica del perfezionismo, ansia, depressione e sintomi ossessivi resta stabile nel tempo. Il punto che il video appiattisce di più è sicuramente la riduzione ad un unico perfezionismo. La ricerca invece distingue due facce della perfezione. La prima è la ricerca dell'eccellenza, cioè standard alti legati alla coscienziosità. E la seconda è la paura di non essere all'altezza, cioè standard legati all'autocritica. La prima non è necessariamente dannosa, infatti una meta-analisi su 37 studi trova una piccola associazione positiva con il rendimento accademico, mentre è la seconda a mostrare una relazione negativa. Infatti voglio fare bene questa cosa non è lo stesso pensiero di se sbaglio significa che non valgo niente. Il dato più interessante quindi non è che i giovani abbiano standard più alti rispetto al passato, ma che sembra cambiato il significato psicologico dell'errore, sempre più vissuto come minaccia al proprio valore. L'impennata, l'aumento o almeno la crescita del perfezionismo socialmente prescritto suggerisce quindi una generazione che si sente più osservata e giudicata, in un ambiente in cui essere normali e non necessariamente straordinari sembra non essere più concesso. Quindi, ricapitolando, il perfezionismo è in aumento? Probabilmente sì, almeno nella popolazione studiata, ma il messaggio è molto diverso da quello che viene presentato dalla BBC come una terribile disfunzione giovanile. La vera epidemia è il vissuto di inadeguatezza e il senso di colpa di non essere straordinari dei giovani.
0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
2: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: Sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

A Napoli non giusto mare, non giusto solo. Se copri ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A due mesi la marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena, a pigliato quando qualcosa. E se non ci sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ovo. O marciapiede tenne sempre un nome coccoruna. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama coccoruna tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid? Qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare. Yeah.

0: We got it. Moving on.
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Might ride your face just to get to the...
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: fuego.
1: Gracias, gracias.
2: Fucking fuego. Fire. Me gustó mucho este.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale alle 19. Brno, la squadra di Velasco ritrova la Svezia battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: The block is hot.

Saturn o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Voglio coprire che vivi es. Tu per me non si nobbi. Non è mai stato solo sex. Sì. Sto quando studio e notte. Per te vado a prendere la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se fornire.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. E tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse,

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Sono un sacco di cose che

Nell'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esse occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino, come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: La mia vita è un classico e voglio merda.

su Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Yeah, yeah, yeah. It's the doctor.

I rapper sono agonistici, sono un collezionista di rapper. Ulate mi su figli d'arte come rinda casa di carte sta tender. I bozzo fi pizza love oppure pizza pop oppure pizza bender. I bozzo camminare in dopo il mannango pomodorino oppure un tuo defender. Tante tenga se qua c'è come sa.

Italia tutto quanto bravo, tutto quanto ricco, tutto quanto wap. Si scinghi ma facci foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Beva da figlia, nipote, ca mamma, ca zia. Corre da

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Too Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

coupe. I want your bitch, I want your boo, I want your lover.

0: Sono le 17:01.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su 8.

0: worth some millions. I was still posted in the trenches. Wartime, we going for it like it's 4 inches. Porter 4 act with Gilly before he took his sentence. Old days, he was twice my age, not to mention. I told Kobe not to walk home, but he didn't listen. I heard every shot go off when them niggas hit him. Before this rap shit got turned, I really been on me.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
2: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo e sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
1: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Quando portavo i piatti, quando ho fatto lavapiatti, quando portavo le pizze, quando guidavo il furgone, quando ho venduto le canne, quando son partito anch'io, quando chiamavo mia madre, stavo a Sesto San Giovanni, quando

lavagna, portava l'erba quando ho perso tutto il sangue, le braccia, la gamba destra, le mie stati alla goulette, le mie stati a lavorare, quando vivevo sul mare, non potevo andare al mare, 12 ore col sorriso, tranquillo, va tutto bene, aspetti l'ultimo del mese, poi in tasca c'hai poco e niente, gli avanzi del panificio, in giro per far casino, petardi nei cassonetti, 10 anni sei birichino, con solo mia madre in casa, Michele che la rasava, papà, ora una compagna, Seste chi l'accompagna, quando è nata mia sorella, quando è nato mio fratello, anche se da un'altra figa, comunque il mio sangue è dentro, quando son

scuola, chi è morto, chi è un ingegnere, chi ha preso una brutta piega, chi è mio amico e vota Lega, mia madre per lui è una negra. Quando ho preso le facciate ho capito che si cade, capisci quanto puoi spingere, fin dove puoi piegare. Quando ho conosciuto un artista, due artisti, poi mezza scena, chi ha detto belle parole, chi mi voleva inculare, il tempo che mi hanno tolto, i soldi che ho sputtanato, sudati da cima a fondo, scalati come montagne, e ci ha inculato mio zio, mio padre con due bambini, quando andava alla Caritas, i prestiti di Chiavari, sai sbatti mio cugino, mando soldi in Tunisia, quando hai detto che andavi, son venuto a Barcellona, quando ci hanno accusato, quando ci hanno arrestato, quando ci hanno spogliato, quando ci hanno minacciato, quando ho visto il cucchiaio, le bolle come si cuoce, quando ti urlavo esaurito, in studio ero senza voce. Vestiti firmati, soldi spesi in puttana.

tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di Fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terso.

0: scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso.
1: Salve a tutti, oggi sono veramente molto felice di avere con noi un ospite straordinario. Facciamo con quest'ospite un viaggio straordinario dentro la macchina più complessa e affascinante dell'universo. Non sono robot, non sono automi, eccetera, ma ovviamente è il nostro cervello. E lo facciamo con un ospite d'eccezione, una vera e propria eccellenza italiana nel mondo. Insieme a noi c'è il professore Domenico Praticò. Professore, grazie intanto per aver accettato il mio invito.
2: Grazie a lei, signor Durante, per l'invito. È un grande piacere essere qui suo ospite sono veramente felice di prendere parte a questa sua iniziativa, di queste conversazioni con persone che lavorano in ambiti scientifici, tecnici. È un grande piacere. Grazie per avermi ospitato.
1: Grazie professore, il piacere è mio. Professore, lei appunto è nato in Italia tanti anni fa, dopo una laurea in Italia appunto si è spostato negli Stati Uniti, dove è fondatore, direttore e titolare della cattedra Richard Nostos Star Foundation, e lì ha fondato appunto questo laboratorio, il Pratico Lab, che è un punto di riferimento globale appunto sugli studi sul cervello. Ma ce ne vuole parlare lei un attimo? Perché ritengo che sia importante che i nostri studenti abbiano una visione a 360 gradi di ciò che è il suo lavoro e delle sue ricerche, che sono veramente pionieristiche ed incredibili.
2: Assolutamente. Cercherò di essere sintetico per motivi proprio di tempistica. Come lei ha accennato, io sono più di 30 anni che sono negli Stati Uniti. Adesso sono alla Temple University, dove appunto dirigo, sono il direttore di questo laboratorio in cui ci occupiamo della malattia di Alzheimer, ma non solo della malattia di Alzheimer, ci occupiamo delle malattie cosiddette neurodegenerative. Quindi il centro della nostra ricerca è il cervello, quello che chiamiamo la salute del cervello, che è una serie di è una condizione fisiologica in cui il nostro organo, in questo caso il cervello, riesce a completare una serie di funzioni, dalle funzioni cognitive, mnemoniche, motorie, emotive, in maniera ottimale. E quando la salute del cervello non c'è, ecco che entriamo nell'ambito della patologia, e quindi le neurodegenerazioni, una parola composta da due parole messe insieme, riguarda proprio un processo in cui, in questo caso, la neuro sarebbe il cervello, la degenerazione è un processo in cui le cellule nervose vanno incontro a una serie di eventi patologici che lentamente portano alla morte. Nel nostro laboratorio, quindi, ci occupiamo di capire quali sono i meccanismi responsabili di questi processi di degenerazione delle cellule nervose, quindi che risulteranno poi malattie, e usiamo una serie di strumenti che ci aiutano a testare delle ipotesi scientifiche. Quindi il meccanismo è importante, ma identificare anche dei target, degli obiettivi che possono essere anche un target dal punto di vista farmacologico, perché alla fine è quello che il nostro obiettivo è cercare di trovare delle soluzioni. Anni fa, quando ero ancora uno studente di medicina, questo campo era un campo veramente poco conosciuto, era un campo in cui non c'era nessun tipo di terapia, era una lista di malattie a cui non si poteva fare nulla. Oggi, 30 anni più tardi, diciamo che gli sviluppi in questo argomento, in questo campo, sono enormi. Quindi il nostro laboratorio è un laboratorio in cui usiamo modelli di malattia in vitro, quindi usiamo le cellule, ma usiamo anche per esempio dei modelli animali che riproducono molte di queste malattie, e poi facciamo parte anche di studi clinici. Quindi è un approccio, come detto, a 360 gradi, in cui i misteri di queste malattie lentamente si stanno risolvendo. Nonostante ci sia un grande ottimismo da parte mia, perché il lavoro che abbiamo fatto è enorme, c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi ci saranno ancora molte aree da scoprire, e noi siamo orgogliosi del lavoro e il contributo che abbiamo portato a questo campo, appunto, della malattia di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative.
1: Complimenti per lo stare veramente di cuore, ma oggi appunto quando parliamo di Alzheimer nel collettivo ovviamente si pensa alla certa età, eppure la ricerca mi potrà confermare lei che conferma che i primi cambiamenti biologici avvengono appunto anche nella fascia dei ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando. Come possiamo spiegare a un ventenne che la cura del suo cervello da anziano inizia adesso?
2: Assolutamente, questo è un argomento che mi sta molto al cuore ed è molte volte quando mi trovo a parlare, a chiacchierare con studenti e colleghi, è sempre una domanda molto importante. Come ha detto lei, è vero, sappiamo che molte di queste malattie, malattie neurodegenerative, cominciano 20 anni, 25 anni prima che ci sia un sintomo, cioè il sintomo chiave a cui noi pensiamo quando si pensa alla malattia di Alzheimer è memoria, problemi di memoria e si pensa sempre a una persona che ha più di 65 anni. Questo, come dire, è lo stereotipo, il classico situazione. Però quello che sappiamo, in effetti, è che, come lei ha detto, questi cambiamenti cominciano molto prima. È uno dei motti che io uso sempre quando parlo anche con pubblico di varie età e che io amo tantissimo e che bisogna tenere in presente che non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi, quindi fare qualcosa per preservare la salute del cervello, che era quella a cui mi riferivo precedentemente. In questo caso il messaggio è proprio questo: adottare nel passato si parlava dei cosiddetti pilastri della salute cerebrale. Oggi nel mio laboratorio abbiamo semplificato, parliamo dei punti cardinali della salute del cervello che vanno adottati già in epoca 20 anni a 30 anni e questi sono come un po' i quattro punti cardinali. C'è il nord che riguarda la nutrizione, il tipo di cibo che si comincia che si mangia, che si usa già all'età di 20 anni, di 30 anni, che può avere un'influenza più tardiva sulla salute del cervello. Sappiamo benissimo i vantaggi di seguire una dieta mediterranea verso una dieta cosiddetta occidentale. Il secondo punto importante è l'est, e in questo caso è l'esercizio, quindi l'attività fisica quotidiana, che non deve essere intesa come un'attività coordinata di palestra, qualcosa che uno deve fare in maniera religiosa. L'attività fisica e l'esercizio quotidiano fisico, gli studi che abbiamo a disposizione ci fanno vedere come 30 minuti di movimento normale, una passeggiata, andare in bici ogni giorno a qualsiasi età sono importantissimi. Per spostarci poi all'altro punto cardinale di questa bussola della salute del cervello, è il sud, dove c'è la socializzazione e qui è molto importante per i giovani. Mi riferisco soprattutto in un'epoca in cui tendiamo a vivere spesso in una realtà virtuale, in cui sembra che siamo connessi, lo siamo in effetti via l'internet online, però ci sono degli studi molto importanti che fanno vedere come questo spesso risulta in un isolamento sociale. Quindi la socializzazione, il fatto che io e lei interagiamo con altre persone, ma in maniera come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, è estremamente importante. E infatti ci sono due studi che sono venuti e stati pubblicati di recente, come hanno fatto vedere che c'è un'incidenza aumentata di demenze in giovani, che non è di natura genetica, come si pensava sempre, che quando si pensa a una malattia di Alzheimer giovanile è una malattia genetica, è dovuta proprio all'isolamento sociale. Quindi l'isolamento sociale diventa un fattore di rischio che il giovane oggi deve tenere presente. Quindi è preferibile, quando è possibile, interagire socialmente con un'altra persona, un amico, chiunque esso sia, parte della famiglia. E l'altro punto è l'ovest, che vuol dire semplicemente l'osservazione e il monitoraggio di quelle che possono essere disturbi o anomalie che nel passato non si pensava potessero essere connesse con la salute del cervello. E mi riferisco per esempio a casi di alterazioni metaboliche, obesità, pressione arteriosa elevata. Quindi questi sono i quattro punti fondamentali che chiunque, a qualsiasi età, e mi riferisco anche al giovane, deve seguire già intorno ai 20 anni, perché sappiamo che gli effetti a lungo termine sulla salute cerebrale saranno negativi quando il soggetto che oggi ha 20 anni, 25 anni raggiunge i 40 e 50 anni. anni. Come dicevo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità adesso, per esempio, ha dichiarato l'isolamento sociale come un nuovo fattore di rischio proprio per lo sviluppo della demenza giovanile. Quindi sono casi di persone che a 30 anni, 35 anni presentano queste manifestazioni, il che è veramente è preoccupante da questo punto di vista.
1: Direi che è spaventoso. Professore, lei ci ha dato 4 hack che sono veramente importanti, 4 trucchi da tenere in considerazione nel nostro percorso di vita. E a proposito di questo, le volevo chiedere, per un giovane, no, per un mio studente, per una mia studentessa che sogna una carriera come la sua nella scienza o nelle biotecnologie all'estero, eccetera, l'esperienza all'estero è un passaggio obbligato? E poi le volevo chiedere cosa ha portato con sé dello studio e non solo dell'Italia negli Stati Uniti?
2: Allora, l'esperienza all'estero non è un'esperienza obbligatoria, secondo me. Quello che è obbligatorio, necessario e importante per una persona che voglia entrare nel campo della scienza, della tecnologia, della biomedica, il campo proprio biomedico della ricerca, quello che è importante, secondo me, è importante è uscire dai propri confini, non per un'esigenza così di fascino dell'esterno, della qualcosa che è di diverso, ma perché la scienza è un confronto. Io vedo la scienza come un dialogo, un confronto, e nella scoperta scientifica, per esempio, è importante confrontarsi con un approccio scientifico che può essere diverso, che è usato in maniera diversa in Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti. Quindi io direi che chiunque voglia intraprendere una carriera scientifica, di ricerca biomedica, tecnologica, andare al di fuori dei propri confini è importante, perché è un momento in cui si matura, è un processo di maturazione, è un processo di maturazione, perché la scienza non è mai un'isola, la scienza non è mai qualcosa di isolato in cui fai tutto da solo, è sempre un momento di collaborazione, è un momento di dialogo, è un momento in cui noi possiamo insieme con una conversazione e confrontandoci, in questo caso, se si è negli Stati Uniti, con una maniera diversa di approccio scientifico, tecnologico, diventa un momento di crescita, un momento di maturazione. Quindi io la ritengo importante, ma anche se non necessaria, non credo che sia necessaria. Voglio dire, una persona che ha voglia fare una carriera scientifica la può anche fare senza uscire uscire dai confini italiani, però secondo me c'è un momento di crescita, di maturazione in più, il momento in cui si esce proprio da quella zona che, come si dice, di comfort, quella zona in cui noi conosciamo tutto. Quindi confrontarsi in un laboratorio in cui si affrontano delle tematiche di ricerca in maniera diversa, e ti aiuta soprattutto a confrontarti, perché, come dicevo, la scoperta scientifica nasce da un dialogo, da un continuo conversazione su quelli che possono essere errori, successi, ma soprattutto dal fatto che un'altra persona possa anche guardare a quello che stai facendo e può aiutarti a ottenere dei risultati che sono anche migliori. Quindi importante, ma non come dire, obbligatoria. Questa è la mia definizione.
1: L'importante è appunto mettersi in gioco e cercare con passione di trovare le proprie strade, anche quando sembrano complicate. E a proposito, appunto, lei ha dimostrato negli anni una flessibilità mentale e creativa, e mi riferisco in particolare, spero di dirlo bene in inglese, drug repurposing. È un approccio che appunto richiede molta creatività, e se ci spiega cos'è. E poi io lo volevo chiedere, sempre all'interno della stessa domanda, secondo lei questa è una dote che si impara o proprio un mindset che gli scienziati devono cominciare a coltivare dai primi giorni della ricerca?
2: Sì, assolutamente. E il drug repurposing, come lei ha detto, che in italiano sarebbe l'uso di un farmaco che esiste già per qualcos'altro di diverso. Quindi è come proporre un farmaco, le faccio un esempio, che è stato usato. Noi abbiamo fatto degli studi, per esempio, su alcuni farmaci che erano stati usati per anni in soggetti che asmatici. Quindi un farmaco contro l'asma che è stato poi testato anche, per esempio, in modelli di malattia neurodegenerativa. Quindi è un approccio molto importante, perché in quest'epoca di bioinformatica, tecnologia, spesso abbiamo a che fare con una lunga lista di farmaci. Farmaci che il vantaggio del drug repurposing è duplice. Il primo è molto semplice da capire, perché è un farmaco molte volte già noto. Come lei sa, per lo sviluppo di un farmaco a volte ci si impiega fino a 10 anni. Nel momento in cui si ha una molecola, un composto che è stato scoperto, i test che si fanno con cellule, con gli animali, con l'uomo, poi si può impiegare 10 anni, anche di più. Avendo un farmaco che già esiste in commercio, è stato testato per 10 anni, in un certo senso rende questo processo molto più veloce. Quindi è un fatto proprio, non voglio usare la parola economicamente vantaggioso, ma alla fine lo è, perché quei 10 anni di studi sono anche, e c'è un costo. Quindi il repurposing è un approccio scientifico che ha dato dei risultati veramente importantissimi nel campo della neurodegenerazione, nel campo anche di altre malattie. E quindi il vantaggio è proprio questo, perché tutti gli studi sulla tossicità, biodisponibilità, farmacocinetica, farmacodinamica sono stati fatti. Quindi avendo a disposizione oggi delle tecnologie che ci consentono di testare centinaia di farmaci in contemporanea con queste piattaforme scientifiche, ci aiuta moltissimo a questo sviluppo. La seconda parte della sua domanda, se una dote innata o qualcosa che si acquista. Secondo me è una combinazione, non credo che sia una dote puramente intrinseca del DNA di una persona. È un processo di maturazione, un processo che si acquisisce col tempo. E voglio riferirmi velocemente a quello che lei accennava prima, in cui appunto la ricerca fatta da fallimenti e successi. Quindi è quel processo della crescita in cui l'esperimento non ha funzionato, e ricordo ancora e ancora oggi succede che lo studente viene da me quasi con le lacrime agli occhi dicendo: oddio mio, quell'esperimento non ha funzionato, adesso cosa facciamo, l'ipotesi è sbagliata. Quindi il fallimento dal punto di vista scientifico in un laboratorio io lo vedo spesso come un successo. Può sembrare quasi paradossale, però è un momento in cui si può rivedere un'ipotesi, e quindi anche il drug repurposing, o questo approccio tecnico-scientifico, diventa un processo di apprendimento, un processo che si impara con la capacità, e questo è un po' forse fa parte della nostra di come siamo, la nostra DNA, essere sempre aperti mentalmente a tutte quelle che possono essere varie possibilità. Quindi ancora una volta, la scienza non è mai un percorso a senso unico. Io dico spesso ai miei studenti: per andare da A a B non c'è mai una linea diretta, ci sono spesso molte altre linee che poi alla fine porteranno a B. Quindi vedere questo processo come un processo dinamico, ma essere anche in questo stato mentale di adattarsi e cercare di riaggiustare la mira verso quell'obiettivo.
1: Anche perché appunto l'adattamento è insito, appunto, come diceva lei, nel nostro DNA. Ma a proposito di giovani, lei ha citato i suoi studenti, se dovesse appunto lanciare un appello, una chiamata alle armi per nuovi studi sul settore delle malattie neurodegenerative e quindi sul cervello, in quale settore della ricerca lei direbbe a questi ragazzi, a queste ragazze, di investire il loro futuro?
2: Certo, il cervello, prima cosa vorrei dire a questi ragazzi, il cervello è uno degli organi ancora oggi meno conosciuti rispetto agli altri organi, e questo è un fatto storico, è un fatto aspetto veramente che nei secoli è stato in un certo senso trascurato. Negli ultimi 25 anni abbiamo assistito, anzi, a veramente un'esplosione di conoscenze nel campo cosiddetto della neuroscienza, che è quella un po' l'area che si occupa del cervello in senso lato, perché quando pensiamo al cervello dobbiamo pensare non solamente al sistema nervoso centrale, ma anche al sistema nervoso periferico. Ci sono delle aree, ci sono moltissime aree che io raccomanderei a delle persone, dipende, poi ognuno avrà una tendenza, qualcosa di particolare, ma c'è tutta l'area che ha a che fare con la memoria, l'area che ha a che fare con la capacità, la neuroplasticità, è un'area veramente affascinantissima in cui ancora oggi ci sono moltissime domande a cui non abbiamo delle risposte. In questo caso, uno dei misteri che ancora, per esempio, le faccio un esempio, questo spero per i giovani che sia interessante, spesso nel campo della neurodegenerazione si parla di le placche come responsabili degli disturbi di memoria, della malattia, però ci sono delle condizioni in cui i cosiddetti super ager, ci sono delle persone che per esempio riescono a raggiungere i 90 anni, 95 anni, hanno un cervello pieno di placche, ma la loro memoria è perfetta. Questi sono dei misteri che mi affascinano tantissimo, cercare di capire quali sono i meccanismi che fanno sì che un individuo numero uno sia resiliente, riesca a resistere a queste che possono essere considerate in un individuo numero due come momenti di danno, come momenti di patologia. Quindi l'area della neuroplasticità, l'area della memoria, sono aree veramente in cui ancora c'è molto lavoro da fare. E l'ultima è un'altra area che mi viene in mente, per esempio, sono questi argomenti che hanno a che fare in questo particolar modo, per esempio, con quello che chiamiamo in maniera molto generica la neuroinfiammazione. Questa infiammazione del cervello che è così diversa dall'infiammazione che, per esempio, avviene a livello periferico, nel cuore, nel fegato. Ancora oggi è un mistero capire come il cervello reagisce a un insulto. La cosa che cominciamo a capire è che le cellule, per esempio, infiammatorie del cervello sono completamente diverse dalle cellule infiammatorie nella periferia. I cosiddetti globuli bianchi che abbiamo nella periferia non esistono nel cervello. Il cervello ha un suo programma, un suo meccanismo. E infine, quello che è molto affascinante è il ruolo che quello che chiamiamo la barriera ematoencefalica svolge per la salute del cervello. Ancora oggi è un mistero, è una struttura che conosciamo da più di 300 anni, però ancora oggi è un mistero. Questa struttura anatomica composta da diversi tipi cellulari, cellule nervose, che funziona da filtro in maniera proprio molto generica, ancora oggi non capiamo bene il ruolo associato, per esempio, a quel sistema di drenaggio dal cervello di molte materie di scarto che noi produciamo. Quindi queste sono un po' aree, secondo me, veramente interessantissime, dove c'è molto lavoro e quindi potrebbero interessare questi giovani.
1: Tutto estremamente affascinante. Io spero che ascolteranno e stiano ascoltando in tanti il suo messaggio, perché ancora ci sono nuovi orizzonti da scoprire utilizzando appunto una metafora di natura spaziale, professore. Professore, ma abbiamo cominciato la nostra chiacchierata dicendo appunto che lei è di origini italiane. A volte appunto si vede questa migrazione in senso negativo, no? Fuga di cervelli, la chiamiamo spesso qua in Italia. Io non la vedo così tanto negativa e spero che lei possa affermare o meno il mio pensiero, perché in realtà un feedback c'è sempre. Lei appunto come la pensa in tal senso?
2: Allora, sono d'accordo con lei. La fuga dei cervelli è un termine che quando io sono uscito dall'Italia non esisteva ancora, è qualcosa coniato un po' più tardi. Non è un fatto negativo di per sé, perché rientra in un certo senso in quel discorso che dicevamo all'inizio di questa conversazione. È un'esperienza, è l'andare al di fuori dei propri confini per maturare, per crescere, confrontarsi. Poi il fatto che un individuo, una volta che esce dal proprio confine, dal proprio paese, non rientri, quella è un'altra condizione, un'altra situazione. Però io non la vedo, perché almeno parlo del mio caso, il caso mio particolare, chi va all'estero spesso per motivi diversi, logicamente non si può generalizzare, però diventa un momento importante, perché quel collegamento con gli amici, i colleghi, con la patria o con quelli che possono essere l'ambiente scientifico rimane, ripeto, perché la scienza non è un'isola, la scienza non è qualcosa che vive da sola. Quindi in questo caso l'uscire dal propri confini, magari qualcuno usa la parola fuga, e mi rendo conto che la parola fuga di per sé ha una connotazione negativa, perché fuga è appunto scappare, andare via da qualcosa. Io direi che è uscire dai propri confini per andare all'estero con l'idea che si possa anche rientrare è importante. Logicamente nel mio caso io non sono fuggito dall'Italia. Io sono andato all'Italia perché dentro di me c'era questo desiderio di uscire dall'Italia. Io da quando ero ancora nella facoltà di medicina, studiavo, io ho sempre avuto questa idea che volevo uscire, e io sono uscito. La differenza in questo caso è che il mio programma teorico era che 2 anni dopo, dopo aver acquisito una serie di conoscenze, sarei rientrato. E io non sono rientrato non perché, come dire, ho deciso di non rientrare, non c'erano le condizioni, è perché una serie di eventi hanno fatto sì che rimanessi. Però il legame, le collaborazioni, il ponte con l'Italia, con l'Europa è rimasto. Cioè io non mi considero un emigrato scientifico, non ci sono gli emigrati o scientifici, la scienza è universale. Quindi io sono d'accordo con lei, uscire dai propri confini è importante. Il fatto che poi alcuni o la maggior parte non rientrino, quella è una condizione diversa, dipende dai casi, però non è un fatto negativo necessariamente. Può essere un momento di ricchezza per il paese da cui queste persone sono uscite, perché possono rappresentare un investimento da questo punto di vista, è importantissimo.
1: Concordo con lei, professore. Professore, abbiamo solamente una piccola battuta sull'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è quasi esaurito. Le volevo chiedere una curiosità. Questi ragazzi, questi nostri studenti, sono veramente bombardati da social media, short video, caroselli rapidissimi che si susseguono nel tempo. Le volevo chiedere, quindi c'è, secondo lei, una variazione che il nostro cervello sta in questi giorni, in questi anni, si sta evolvendo, o è una involuzione? Come la vede lei?
2: È una domanda molto interessante, a cui non esiste una risposta chiara. Cercherò di essere chiaro, perché soprattutto cercherò di fare riferimento a quello che conosciamo, ai dati scientifici, perché quello che è importante, io spero di essere chiaro da questo punto di vista, è che la tecnologia di per sé è un passo avanti per l'umanità, qualsiasi area della tecnologia, e quando parlo di tecnologia in senso molto lato, può riguardare la capacità di, come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, io mi trovo a 5.000 chilometri lontano da casa sua, eppure la tecnologia ci consente di fare una conversazione dal vivo. Questo è qualcosa di straordinario. Mi riferisco io insegno alla scuola di medicina, gli studenti a volte possono seguire la mia lezione come sta facendo lei. Che tecnologia, e tutto è positivo. Comunque come tutto bisogna anche stare attenti, perché come qualsiasi cosa c'è sempre l'altro lato di questa moneta. È una moneta che vale, però c'è un altro lato, e in questo caso oggi quello che succede è che questa tecnologia, questi strumenti, questi tool che abbiamo a disposizione, a volte vengono usati in maniera eccessiva, diventa un continuo bombardamento bombardamento, se lei vuole, può usare questo termine, da stimoli, stimoli di natura digitale, pensiamo ai social media, pensiamo a tutto questo. Tutto ciò, ci sono degli studi clinici ormai che l'hanno fatto vedere, comporta dei rischi. Rischi per chiunque, per il giovane in particolare, perché il giovane di solito è quello più esposto, è quello più che usa di più questa tecnologia ed è quindi più esposto, ma i rischi sono elevatissimi. Perché cosa succede? Non credo che sia una involuzione, ma quello che preoccupa dal punto di vista proprio della salute pubblica, con i dati alla mano, fanno vedere come c'è, per esempio, alcuni fattori. Il primo è il rischio della dipendenza. Ci sono proprio condizioni qualcuno ha paragonato quasi alla tossicodipendenza, il fatto che questo telefonino, questa aggeggio che usiamo diventa qualcosa senza il quale non riusciamo a vivere. Quello, qualsiasi dipendenza è sempre negativa, quindi è da considerarsi come, non voglio usare la parola involuzione, ma è negativa, bisogna stare molto attenti. Ma quello che succede è che l'attenzione si può ridurre, la capacità attentiva del nostro cervello, la iperstimolazione non risulta necessariamente in fatti positivi, che è diversa da quello di cui mi riferivo quando parlavo dei punti cardinali della socializzazione. Socializzazione, l'interazione con il gruppo, far parte di un gruppo, di una squadra, di qualsiasi gruppo vogliamo, per parlare, per interagire, l'attività mentale è importantissima, la palestra del cervello, chiamiamola così, è importante, però la sovrastimolazione può creare effetti negativi. Effetti negativi perché c'è aumenta quello che è il rischio della vulnerabilità, si riduce la capacità attentiva, per cui si diventa veramente, no, la capacità di prestare attenzione è limitatissima, perché passiamo subito alla seconda attenzione, terza attenzione. Lo stress, a livello di stress, gli ormoni dello stress, che si sa hanno un effetto negativo sulla salute del cervello. Ma il tutto questo, e quello ci tengo a sottolineare con gli ascoltatori, con gli studenti, ci sono degli studi che fanno vedere come ci sono degli neurotrasmettitori, alterazioni dei livelli di dopamina, alterazioni per esempio anche anatomiche. Studi con risonanza magnetica nucleare hanno fatto vedere come, paragonando persone che andavano incontro a questa superstimolazione digitale, alla fine ci sono dei problemi a livello delle regioni prefrontali del cervello, che sono quelli più importanti per la capacità cognitiva, le funzioni esecutive. Quindi alla fine il messaggio è di, come al solito, usare queste tecnologie, ma in maniera equilibrata, perché l'eccesso può creare a lungo termine, in particolare, degli effetti negativi che si potranno poi manifestare più tardi.
1: Professore, siccome questo argomento mi sta particolarmente a cuore, ci facciamo una reciproca promessa. Ci rincontreremo nuovamente e cominceremo proprio da questo argomento. Che ne pensa?
2: Assolutamente, io sarò felice, possiamo continuare. Un argomento molto importante, sono d'accordo con lei.
1: Professore, intanto io ovviamente la ringrazio di cuore per questa proficua chiacchierata, le auguro tanti successi e ci vedremo allora prestissimo. Veramente grazie, professore.
2: Grazie a lei per l'invito, è stato veramente un grande piacere, e quindi aspetto l'invito per la prossima chiacchierata. A presto,
1: grazie.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:38 minuti.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: tutti gli attori.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: She got a bag with a bad attitude, yeah. Baddie is 4, she the girl, she a 10,

Ragazzi, ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani. Altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa. Pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera. Perché non prendere una strada diversa. Giro coi soliti stronzi questa sera. Perché non prendere una strada diversa.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: I admit I got some bad habits, never been afraid to get out here and take a stab at it. 60 in the love seat, 80 in the sofa cushion, quarter in the closet, half a ticket in my Craftmatic. Been betrayed by those who never thought to backstab me. Fresh out the hole in the county, eating bag nasty. Sold my soul to the house on the strip, thinking when if I get out will I quit. All this shit I was

0: Sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, Mosca nega le accuse.
2: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il caporedattore L'economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dalla 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi, petrolio oltre i $90 a megawattora, borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica, sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

12 months, mate. Hotblock Radio seleziona il mainstream.

0: legge. 5 stelle JPEG.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 20:02.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca, che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Margherita Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ha ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione, chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
4: Hot Block Radio seleziona il mainstream.
5: CMS on the track.
6: Yes, sir.

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio e ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio non riuscirai a muoverti.

0: soliti sospetti, quelli che deridevi perché avevano progetti. Avvisa i tuoi amichetti che scendono di ranking, forse per farvi secchi non ci serve lo Zempic.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Dimmi che non hai smesso di credere. La mia strada è lunga e spesso ho ancora bisogno di te. Chiedere un pezzo di me perché cosa avrò da offrire se tu chiedi un senso non c'è. Sarà un eccesso di fede o okay? Che sto facendo cose belle e grandi, ma chi cerca se stesso spesso perde gli altri. Non farò quella fine, mi terrò stretto i miei. La sensazione di quando guardi allo specchio e sembra perfetto ciò che sei, wow. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzino cosa gli prende per cantare? Così forte non è male, ma non può farcela. Fanculo a chi lo dice. Se il mondo è il palco avrò qualcuno che fa il DJ. 3D baby, mio fratello è un dono e la mia musica è sua.

pari fanno fuoco come sopra un treno in low cost. Sfoglio poesie, poi ci penso, non ti vedo da un po'. Parlano troppo di noi e poi pensi forse avremmo fatto il botto, ma no. Che cos'è l'amore? Una domanda che mi faccio ancora. Forse sarà per sempre mentre viaggio solo, e mentre al buio ti fai luna e io mi faccio sol. E non ci incontriamo, e se succede ci eclissiamo, è ciò che siamo. Non sai cosa ti muove, hai solo voi. Guardi ancora le mie storie, come mai le persone restano sole? Non hai mai smesso di fingere. Restano sole. Non hai mai smesso di fingere.

0: What?
1: Hotblock Radio seleziona il mainstream.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Ehi, ti domandavi se un domani torneremo polvere. Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Stavo leggendo l'ora sopra un quarto di milione. Di me sai due canzoni, c'è tanto di migliore. Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame. Quando giuravi fede, mi sembravi bleffare. Poco confidenziale, autoreferenziale. Corsia preferenziale, autopresidenziale.

0: Sono le 21.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese.

E hey yo a tutti i technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go.

0: Tagliarelli.
1: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose. Abbiamo un modo abbastanza dark che ispira sia alla letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.
2: Per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap su Hot Block Radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni, alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo.

0: AJ Dallas, I used to manage these boys, boy. Now they all big, I'm gonna see if I can buy. Hey, Black Dog, can I get a dollar?
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

la mangio cruda perché siamo a Torino. Il mattino l'ora in bocca, come un gipsy dentro casa di tua nonna. Temo nessuno crudo come la fassona, la mia avversione non è mai distorta. Eppure lasci i tuoi tricchi, grazie a me sulle skill, l'ho musica per G e per Maria.

0: calcio del fuoco nella plomance.
1: Uno, nove.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio una

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sono le 23:03.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: questi gli attori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: È mezzanotte.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Io che ti ho visto scappare tra locale e locale, quella voglia di amare ci uccideva un po', poi le ferite di sale, le giornate di sole.

dentro. E per sta roba ho fatto tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di Fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terso.

sono una stella, si spegne, dammi una ragione. Sono come il sole, perché sono io stesso a darmi calore. Vienimi a soccorrere, so gli ordinati, stanza in confusione. Se deve piovere, per sempre faremo festa sotto l'acquazzone. Tra male e il bene, tra l'odio e l'amore. La vita è un flusso, tu lascialo scorrere.

amici nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che permette

his heart. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap. You are crazy.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.